0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello

0: evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Papà, Jiffy è per i grandi?
15: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
16: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
17: Hai sentito?
18: No, cosa?
17: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
18: Davvero? Non vedo l'ora!
17: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
18: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
17: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
19: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
20: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anec Agis Lazio.
0: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. La luce.

0: Emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Pink con Nate Russ, questa è Just Give Me a Reason e tu hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, anche perché il venerdì a quest'ora parliamo del culturone, dell'etimologia di una parola bellissima, e continuiamo il topic della good life precedente, quindi ti parlo proprio della parola bellezza, che cerchiamo ogni giorno ma che raramente analizziamo nel profondo. Ma da dove arriva questa parola? Nel mondo latino il termine bello è in realtà il diminutivo di buono, lo sapevi? Essere belli quindi significa essere anche buoni in miniatura, qualcosa di piacevole che scalda il cuore. Per gli antichi greci però il concetto è ancora più profondo, perché usano una parola splendida che è kalokagathia, che unisce bellezza estetica e bontà morale. In pratica non puoi essere solamente bello, perché non ce ne facciamo niente della bellezza fisica, se non sei anche una brava persona. La bellezza non è un trucco o un filtro sui social, ma una questione di proporzioni matematiche e armonia interiore, tanto che chiamiamo l'universo cosmos, che non so se sai, ma significa letteralmente ordine e ornamento, capito? È una cosa tutta quanta 360 gradi. Una curiosità affascinante riguarda anche i piccoli difetti. Pensa che al celebre strabismo di Venere, no?

0: hanno indicato le persone con lo strabismo di Venere come molto belle. Gli antichi sanno che una lieve imperfezione può rendere un volto indimenticabile proprio perché rompe un po' la monotonia di questa perfezione che, diciamoci la verità, non esiste. Quindi quando pensiamo alla bellezza ricordiamoci che è un equilibrio perfetto, totale, tra armonia delle forme e bontà d'animo. È un concetto che ci invita a guardare oltre la superficie esteriore, cercando proprio quel buono che ne è la vera radice. Sei d'accordo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Tina Turner con Two People, capito? La prossima volta che ti dicono vabbè, quello è bello dentro, tu devi dire è vero, perché bellezza vuol dire essere anche buoni e quindi di buon animo, altrimenti di che cosa ce ne facciamo di questa bellezza che poi deperisce, ci facciamo tutti quanti brutti e vecchi. Tina Turner con Two People a chiudere un'altra ora insieme, questa è Dimensione, sono Soft, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
8: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati Pim, i
0: bel agora, di risparmio, di qualità. Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. L'allarme del governo dopo la sottrazione di 80 fiale dell'oppioide fino a 100 volte più potente della morfina. Riunione di emergenza del governo. Lo stesso è allarmato per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. C'è l'ipotesi del furto su commissione. Indagini in corso sul personale che ha accesso al medicinale. Strage di Casalotti. Shahdat Hossein, il 43enne originario del Bangladesh, sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia la famiglia Uddin, avrebbe organizzato ogni dettaglio con estrema precisione, non solo l'aggressione ma anche la fuga immediata pianificata per guadagnare ore preziose prima di essere identificato. Questo è quanto emerge dalle indagini. Intanto si indaga per il femminicidio. Nella convinzione dei magistrati che indagano prevale ora la componente del delitto di genere. Figlia e marito sarebbero state vittime collaterali. Non si era rassegnato alla fine della sua relazione, così aveva iniziato a perseguitare la sua ex, arrivando persino a minacciarla di morte. I carabinieri della stazione di Lenola, Latina, hanno arrestato un quarantenne, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di atti persecutori, denunciandolo per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Le indagini sono state

0: avviate dopo la denuncia presentata da una donna di 33 anni. Formula 1, la Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso in testa l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna. Il pilota britannico ha chiuso davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e all'altra rossa di Charles Leclerc. Chiude in quarta posizione l'altra Mercedes di George Russell. Alle 17.30 è in programma la qualifica per la gara sprint. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.